0: Tanda chakwa tsangma tsamme suyazas. Tuyurim nyebu gozu uyi. Rumi tsangma kha nyil goyze. Kabsa tseni penzu mende gyabrizi. Sunpo de tunye di gyaga thamnye ri.
1: Kyazo khashu ya, tsang nungu mirri mende ma shu. Toksta di anshanda chiyue, chibu che mebza. Che zang tanda ruga nyila, mi shiji leyo ma chi. Tsangme chaji che, tsobsu nyil goyze, maktab che tu. Sapsa chila.
2: 染色素去了。
1: 用啊。
2: 哼。走。

kye yo ma shi. Nye rangu dangwa zinjo che cho. Ti ri nye rangla kake she me wa zi ro.